Ati kubera ko ababyeyi bari benshi ati abatunzi bari benshi ati ariko nabarenganye nitura kuri wewe ati nako kugira ngo inka ntirakura aho ndaho na jewe sindi umwana no yikurerera.